0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21:00

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 2:50.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica. So-

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

in this house.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il Quentin Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te, e anche se ne sono dipendente.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: Sono le 4 e 35 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Mr. Worldwide. 305 Miami. From Miami to the world.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: c'entra?
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo n'è niente scontato.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 15 minuti.
3: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su radiodiffusione follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: Sono le 7 e 8 minuti.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: frío, porque si no me muero.
1: Cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la Premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte, le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: E di nuovo Speaker Slot Machine insieme a Gino. Buona mattina. Stamani scegliamo di dedicarci a una località delle nostre vicinanze nella provincia di Grosseto, in Maremma. Parliamo della riserva naturale statale del lago di Burano, proprio situato nei territori di Capalbio, in provincia di Grosseto. Pensate, è la prima oasi del WWF d'Italia. Nata nel 1968 grazie all'intuizione di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia. È stato il primo territorio in assoluto salvaguardato dall'associazione del nostro paese. Prima era una riserva di caccia privata. Pensate che la torretta di avvistamento con vista al Surré, sulla sponda del lago, si erge la torre di Buranaccio, una fortificazione costiera costruita nel XVI secolo ai tempi dello Stato dei Presidi. Si dice che da qui le sentinelle controllassero non solo eventuali pirati, ma anche i movimenti della fauna locale per la caccia reale. Pensate che ci sono degli incontri notturni proprio nell'oasi. Oltre agli uccelli, nella macchia della riserva vive una popolosa comunità di istrici, volpi, daini e perfino la testuggine di Herman. Spesso passeggiando sulle passerelle in legno della duna è facilissimo scorgere le orme dell'istrice proprio incise sulla sabbia. È tutto per questo incontro. Vi auguro di trascorrere una felicissima giornata con la musica più bella, la musica di Radio Diffusione Follonica Web Radio.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
15: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica, il primo aggregatore di sole web radio italiane, interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Speaker Slot Machine.
2: La slot ha di nuovo selezionato me in questa bella mattina. Buongiorno da Gino. Adesso parliamo di gatti. Siete amanti di questi animali? Sì, sono veramente animali affascinanti, con comportamenti e caratteristiche fisiche davvero uniche. Per esempio, ossa e flessibilità. Sapete che i gatti non hanno le clavicole collegate ad altre ossa, ma immerse nei muscoli. Questo permette loro di far passare il corpo attraverso qualsiasi apertura in cui riescono a infilare la testa. Le fusa curative? Le fusa dei gatti oscillano a una frequenza compresa tra 20 e 140 Hz. Questo intervallo di vibrazioni promuove la riparazione dei tessuti, la guarigione delle ossa e la riduzione del dolore e dello stress. Il tempo a mia disposizione è scaduto. Adesso tanta buona musica su Radiodiffusione Follonica Web Radio.

0: la speaker slot machine. Quest'oggi ha scelto me, io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa bella che io amo. Tutti gli autunni vado a vederla, a cercarla, le foliage. Come mai le foglie cambiano colore e danno quella bellezza di tanti tanti colori che si manifesta in autunno? È dovuto il tutto naturalmente alla riduzione della luce e delle temperature. Le giornate diventano più corte, le temperature scendono, la pianta capisce che l'inverno sta arrivando, la produzione di clorofilla, il pigmento verde che serve per la fotosintesi, si ferma. La comparsa del verde e la comparsa di nuovi colori è dovuta spesso naturalmente ai pigmenti che diventano visibili, ma sono dovuti ai carotenoidi che creano colori giallo e arancione, l'antociani che creano i colori rosso e viola, proteggendo la foglia dalla luce forte mentre la pianta recupera i nutrimenti, e i tannini che lasciano un colore marrone alla fine del processo, quando le cellule muoiono. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra musica colorata, radiodiffusione fonica, con un buon ascolto.
1: Sammi bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nelle scarpe e non riesci più a correre.

0: Eccoci qua, buongiorno, pronti per partire con un'altra edizione della Speaker Slot Machine. Questa mattina ci occupiamo di discoteca, in particolar modo dello Studio 54 di New York, che è stata la discoteca più famosa, trasgressiva ed esclusiva del mondo. Aperta il 26 aprile 1977 e gestita dai fondatori Steve Rubel e Jan Schrager. Sorgeva al 254 di West Street a Manhattan. Prima di diventare così un tempio della disco music, l'immobile era un teatro d'opera, Gallo Opera House, e poi uno studio televisivo della CBS chiamato Studio 52, da cui derivò il nome definitivo. La selezione all'ingresso era una cosa feroce. La regola alla porta era spietata. Steve Rubel decideva personalmente chi poteva entrare. Le persone sconosciute, ma eccentriche, stravaganti o bellissime, avevano la precedenza sui miliardari in abito scuro, considerati troppo noiosi. Persino celebrità mondiali venivano respinte se non giudicate abbastanza interessanti per la serata. C'è un aneddoto particolare legato appunto allo Studio 54 di New York. Durante la festa di compleanno di Bianca Jagger nel 1977, che poi sarebbe stata la moglie di Mick Jagger, lei, senza fare troppi indugi, entrò trionfalmente nella pista da ballo cavalcando un cavallo bianco guidato da un uomo nudo dipinto d'oro. Questa è una delle immagini simbolo di quel periodo. Il locale dei Record rimase aperto nella sua celebre e folle gestione per 33 anni, circa 77 mesi in totale, prima dei vari problemi giudiziari. Nel 79 Rubel e Schrager furono arrestati per evasione fiscale, avendo nascosto, pensate un po', milioni di dollari in sacchi della spazzatura nel soffitto del locale. Durante una perquisizione la polizia trovò anche un vero e proprio libro mastro con i nomi dei clienti celebri e l'elenco della droga acquistata. La discoteca chiuse poi definitivamente i battenti nel 1980. Bene, grazie per avermi seguito, è tutto per Speaker Slot Machine, appuntamento alla prossima edizione. E adesso musica con RDF Web.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i due piloti, uno russo e l'altro ucraino. L'hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione, recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della Premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Speaker slot machine.
5: Buona giornata da Alberto Serpi. Siamo arrivati ad un altro appuntamento con le notizie e le curiosità della Speaker Slot Machine. Volare è ancora oggi uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, ma quando prenotiamo un volo, una domanda ce la facciamo tutti: qual è la compagnia aerea più sicura? A dare una risposta ci pensa ogni anno Airline Ratings, che analizza oltre 300 compagnie aeree, prendendo in considerazione fattori come standard di sicurezza, età della flotta, addestramento degli equipaggi e la gestione delle emergenze. Nella classifica del 2026, a conquistare il primo posto tra le compagnie di linea è Etihad Airways, davanti a Cathay Pacific e alla storica australiana Qantas. E per chi viaggia low cost, anche qui la sicurezza resta una priorità. Al primo posto troviamo HK Express, seguita da Jetstar, da Scoot, Fly Dubai e anche da EasyJet. Nella top 10 figurano anche Southwest Airlines e Wizz Air. La Ryanair, spesso al centro di discussioni sul web, è comunque presente tra le 25 compagnie low cost più sicure al mondo. Gli esperti ricordano una cosa molto importante: essere più in basso nella classifica non significa essere poco sicuri. Tuttavia, le compagnie inserite nella graduatoria rispettano standard di sicurezza molto elevati e le differenze tra una posizione e l'altra sono spesso minime. Insomma, che scegliate una compagnia tradizionale o una low cost, potete salire a bordo con serenità. Il trasporto aereo continua ad essere il modo più sicuro per viaggiare e la tecnologia, insieme alla preparazione degli equipaggi, rende ogni anno i cieli ancora più affidabili. È tutto, vi lascio la musica della nostra radio, di Radio Diffusione Follonica, e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine. Ciao da Alberto Serpi.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speak Slot Machine. Buona giornata a tutti da parte di Alberto Serpi. In questa edizione voglio parlarvi di stazioni ferroviarie, che non sono soltanto luoghi di transito, ma sono spazi in cui architettura, storia e design convivono e riflettono l'evoluzione dei territori. Nate come infrastrutture al servizio della mobilità, nel tempo molte sono diventate elementi riconoscibili del contesto urbano, rappresentative di diverse epoche e approcci progettuali. Questi luoghi costituiscono un patrimonio diffuso che contribuisce a definire l'identità urbana e culturale del paese. Tra le stazioni più caratteristiche sicuramente c'è quella di Alassio, sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. È stata inaugurata nel 1915 ed è frutto del progetto dell'ingegnere Achille Manfredini, che concepì lo spazio dedicato ai viaggiatori come una struttura su tre livelli dal forte gusto Liberty. E poi c'è la stazione Alta Velocità di Reggio Emilia, inaugurata nel 2013. È impossibile non notarla e merita sicuramente una visita, a prescindere dalla necessità di prendere un treno. Caratterizzata da una struttura in vetro e acciaio lunga complessivamente 483 metri, è stata pensata dall'architetto Santiago Calatrava. Si ispira al concetto di onda, una forma scelta per trasmettere una sensazione di movimento. Molto carina è la stazione di Montecatini Monsummano, progettata dall'architetto Angelo Mazzoni. Risale al 1937 e voleva dotare la città di un'infrastruttura moderna in grado di accogliere i visitatori internazionali delle terme. Il linguaggio visivo è quello del razionalismo tecnico e di valenza monumentale, che sfocia in un'altissima torre dell'orologio a sezione pentagonale. Un'altra opera d'arte è la stazione di Taormina. La prima meraviglia è la sua posizione. Si affaccia sulla baia di Naxos. Non da meno è il suo linguaggio architettonico, che si ispira a forme del Medioevo siciliano e a quelle dello stile arabo-normanno. Il progetto risale alla seconda metà degli anni 20 ed è dell'architetto Roberto Narducci. Gli interni sono molto raffinati, con decorazioni policrome e stucchi ispirati ai soffitti dei grandi palazzi storici di Taormina. I pavimenti delle sale d'aspetto sono un mosaico naturale di marmo, mentre gli infissi e i lampadari mostrano una magistrale lavorazione artistica in ferro battuto. E poi, per ultima, c'è la stazione della nostra Follonica, inaugurata il 12 novembre del 1863. Dal punto di vista architettonico, l'elemento più caratteristico sono le pensiline in ghisa, che mostrano eleganti motivi decorativi riconducibili al gusto Liberty. Sono sostenute da colonne con capitelli corinzi e presentano decorazioni a conchiglia nella parte superiore. Ed è proprio qui che la stazione racconta qualcosa di tipicamente follonichese. La ghisa non è soltanto un elemento strutturale, ma diventa anche un elemento decorativo. Le pensiline sono infatti legate alla tradizione della fonderia di Follonica, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e urbano della città. E con questa curiosità vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speak Slot Machine e vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

Ding ding ding.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerai solo un buffone.

0: Ben ritrovati a tutti da parte di Simona Vasile. Siamo qua per lo spazio dello Jingle Slot Machine su RDF Web Radio, dove parliamo di curiosità, ma più in particolar modo parliamo di gossip, ovvero le coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Quest'oggi trattiamo di quella che è ritenuta forse una delle coppie più solide dello show business dei giorni nostri, una coppia su cui i tabloidi inglesi, al contrario, non avrebbero scommesso nemmeno uno scellino. Eppure David e Victoria Beckham, dopo 21 anni insieme, sono innamorati più che mai. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel 1997, quando David Beckham per la prima volta incontrò Victoria. E pensate un po', nonostante fosse stato un affermato calciatore, idolo delle folle e comunque un ambitissimo sex symbol, la prima volta che si trova davanti a lei rimane talmente tanto imbarazzato che non riesce a dire nemmeno una parola. Fu il secondo incontro ad essere galeotto presso lo stadio del Manchester United, e da quel secondo incontro a bordo campo i due non si sono più lasciati, e da ragione sono diventate una delle coppie più solide, popolari ed amate dello show business. A quei tempi erano semplicemente inarrivabili. Lui era la star indiscussa del calcio inglese, pensate, premiato addirittura dalla regina Elisabetta con il titolo di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Successivamente da re Carlo è stato incoronato come baronetto. Lei a quei tempi era la posh girl del gruppo pop più famoso in assoluto, e stiamo parlando delle Spice Girl. David e Victoria sono ancora ad oggi una coppia dal temperamento inossidabile. In 21 anni di matrimonio i tabloidi inglesi, maestri di gossip e del pettegolezzo, non sono riusciti a scoprire molto della loro vita privata e familiare, anche se insomma di pettegolezzi su David e i suoi tradimenti ce ne sono stati, ma comunque Victoria ha sempre tenuto ben saldo il diciamo così il ménage matrimoniale. Sappiamo che i due hanno 4 figli: Brooklyn, Romeo, James, Cruz David ed Harper Seven, ma mai nessuno scandalo è riuscito a scalfire veramente la loro immagine. Qual è quindi il segreto del loro amore? Probabilmente la grande indipendenza che contraddistingue il loro rapporto. Si sono ritagliati entrambi degli spazi esclusivi. Lei nella moda è diventata una stilista affermata, lui nello sport, anche se adesso attaccato agli scarpini al chiodo, continua a lavorare nell'establishment del calcio mondiale. Comunque, nonostante i loro settori di lavoro siano veramente molto diversi, sono riusciti a guardare nella stessa direzione, ovvero il futuro. Quindi il segreto di David e Victoria Beckham probabilmente è proprio questo: guardare insieme nella stessa direzione. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà al prossimo appuntamento della Jingle Slot Machine. Ciao a tutti!
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 11:53 minuti.
1: Speaker slot machine.
2: Salve a tutti, questa volta la speaker slot machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa veramente che mi ha stupito. Sapete che siamo fatti di vuoto? Se eliminassimo tutto lo spazio vuoto all'interno degli atomi della popolazione mondiale, l'intera umanità entrerebbe, pensate, nel volume di una mela. La fisica spiega questo: l'atomo è composto da un nucleo e da elettroni che li ruotano attorno a distanze proporzionalmente immense, più del 99,9% di atomo è letteralmente vuoto. Il paradosso è questo: quando tocchiamo un oggetto non stai toccando la sua materia, ma stai sentendo la forza di repulsione elettromagnetica tra i tuoi elettroni e i suoi. E a questo punto, dopo questa breve curiosità scientifica, vi lascio in compagnia della musica di Radio Diffusione Polonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'ENI, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese. Lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione. È stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 12 e 23 minuti.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Nei testi di De André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme di dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo la ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta, chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo Eni e Pi anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia, per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza coi suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: torno da te.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio nel milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Radiodiffusione Follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 9 minuti.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto e dura al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: l'unica, ora esatta.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. BC Roma debutta sul campo del Bacesce Ira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 16 e 23 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose, in scena sembrerei solo un buffone.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto, i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Ancora in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Già, san qua, buon pomeriggio. Ciao a tutti e buon mercoledì, siamo giunti a metà settimana ed è la voce di Gino che vi tiene compagnia in questo grandissimo pomeriggio solare, ancora afoso, caldissimo, di fine settembre. Siamo al 30 settembre 2026, ci lasciamo alle spalle anche questo mese, siamo proiettati verso un pieno autunno e il prossimo Natale che è lì, basta contare i giorni e i minuti. In diretta con voi sino alle ore 19, questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio, buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto, come sempre numerosissimi. Abbiamo già il nostro regista, i nostri autori sono al di là del bancone, tutto lo staff è pronto, la mia voce è pronta, spero calda e piacevole, e le nostre linee sono aperte 328-086-9040, come è tradizione nei nostri pomeriggi in diretta, aprire un talk, comunicare con i nostri radioascoltatori, allietare questo pomeriggio e rendervi partecipi. Che cosa facciamo in questo pomeriggio? Beh, sarà un pomeriggio esilerante perché parleremo di comicità. Ci saranno cose che vi faranno sbellicare da lì, da ridere, spero, credo. Allora, il nostro talk è dedicato, qual è il momento, la solennità, diciamo, qual è il momento che vi fa più ridere della giornata, se ci sono delle cose che vi fanno ridere in assoluto durante la giornata, beh, fatecelo sapere al 328-086-9040, che è la nostra linea WhatsApp. Continuate a seguirci ovviamente sul nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it, all'interno della prima pagina troverete il player per ascoltare la mia voce e la musica in diretta di Radiodiffusione Follonica, scaricate la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store e poi social, un like, mi piace, Facebook, Instagram e TikTok, magari mettete anche una bella foto di una bella risata, perché è l'argomento di questo talk del pomeriggio. Abbiamo detto tutto? Bene, allora linea alla regia, possiamo iniziare.

0: rido, se è spento un sogno e rido. Allora, o vivo o rido. E poi non rido.
1: Stop, sì.
0: Più.
2: Sì, facciamoci una bella risata con un ricordo del grande Enzo Iannacci. Era Rido, il talk di questo pomeriggio è dedicato solennemente alla comicità. Fateci sapere qual è la cosa che vi fa più ridere in assoluto, magari raccontateci una barzelletta tramite WhatsApp, che sia ovviamente decente nell'ambito del pomeriggio. Raccontateci un aneddoto che vi è accaduto durante la giornata. Siamo qui e lo metteremo in diretta, ok? Al 328 086 9040.

Da ogni parte d'Italia aspettiamo i vostri commenti sul il ridere, il divertimento, la gioiosità. La nuova di Biagio Antoine ci è safe adesso.

Chef Biagio Antonacci Spirituale, la nuova si suona su Radio Diffusione Follonica. Insomma, ragazzi miei, qual è la cosa che più ti fa ridere in assoluto? La nostra linea è aperta al 328-086-9040 nel nostro pomeriggio talk. Stanno arrivando tantissimi messaggi in redazione e tra breve via via le leggeremo in diretta e magari ci facciamo insieme anche quattro belle risate. Dal passato arriva adesso Amy Stewart, 1979, Knock on Woods.

Il pomeriggio talk sino alle ore 19 in diretta con Gino. Oggi vi chiediamo qual è la cosa che ti fa più ridere in assoluto al 328-086-9040. Tantissimi messaggi in redazione, ne leggiamo subito uno simpaticissimo. Ci arriva da Sabrina, nella città di Volterra, in provincia di Pisa. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da laggiù, da quella provincia, e dagli amici di Volterra. Allora, ci racconta questo episodio molto simpatico. Lei l'ha chiamato l'ombrello, così, che viene capovolto dal vento. Dice: era una giornata di pioggia battente. C'era vento a 40 nodi e c'era una persona che si incamminava tutta elegante con un bel ombrello lungo, quindi ovviamente questa giornata piovosa, sicuramente invernale. Una raffica improvvisa la gira al contrario nell'esatto momento in cui passa davanti a questa fermata dell'autobus che era piena di gente. Invece di chiuderlo la signora, la persona prova a combattere contro la fisica, così diciamo, contro questo maltempo, questo vento, finendo per essere trascinata per oltre 3 metri all'indietro, come se stesse facendo un po' di kitesurf sul marciapiede. E poi cos'è successo? Ma sì, dai, è caduta. Ed io ho fatto, dice, una bella risata grassissima.

Tra breve accontenteremo come sempre uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela al 328-086-9040, le emozioni, i ricordi abbinati ad una canzone. Adesso arriva la nuova di Elisa ed è bellissima questa canzone, I Love You. Vi faccio ascoltare Kintsugi e Elisa.

Sì, arriva la canzone che vi fa ricordare i momenti più belli di vita vissuta al 328-086-9040. È il turno di Renza dalla frazione di Monte Pescali in provincia di Grosseto. Arriva la tua canzone dei ricordi più belli.

i ricordi più belli di vita vissuta abbinati ad una canzone, la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela anche voi al 328-086-9040. Era il lontano 1977 e il Giardino dei Semplici cantava questa miele. Questo disco ci è stato scelto, segnalato da Renza, dalla frazione di Monte Pescali in provincia di Grosseto. Ovviamente al prossimo appuntamento.

Linee aperte al 328-086-9040, il nostro talk del pomeriggio sino alle ore 19. I nostri ascoltatori ci stanno comunicando qual è la cosa che più li fa ridere in assoluto. Ci sono delle scenette così comiche che sono tantissime, stanno arrivando una via l'altra alla nostra linea WhatsApp. Adesso accontentiamo Lucia da Grosseto. È una cosa simile pronunciata poc'anzi, parliamo di una scenetta classica, parliamo di una porta di vetro, così tra parentesi la definiamo invisibile, dai. Lucia da Grosseto ci ricorda di una scena classica avvenuta in un centro commerciale, ovviamente della città di Grosseto. Era una giornata di saldi, anche lì tantissima gente, confusione. Esce un signore, dice, in giacca e in cravatta, aveva una valigetta in pelle, un telefono all'orecchio e parlava con degli amici, sforfugliava qualche frase e camminava con il passo, dice, di chi possiede la città, quindi molto velocemente andava avanti e non guardava ovviamente con gli occhi lo sguardo di avanti. Si avvicina all'uscita del centro commerciale e pam! Veramente una botta clamorosa contro la porta di vetro scorrevole che non si è aperta ovviamente in tempo. La stessa Lucia dice, il rumore è stato come, facciamo un esempio, come un cocomero grosso lanciato giù dal terzo piano. È stata una cosa veramente comica. Il signore ha fatto finta di niente, ha controllato se il vetro si fosse rotto, ha continuato a telefonare riprendendo il telefono in mano e se n'è andato pian piano 4-4. Ecco, a Lucia questa cosa l'ha fatta ridere a crepapelle. Continuate anche voi a raccontarci un episodio delle cose vissute o delle barzellette, cose simpatiche, qualcosa che vi fa ridere, ok? Al 38286 9040. La musica di Radio Diffusione Follonica, la più bella, la più forte, quella di Woman, Peggy Gou e Air Star.

Fire Star con Woman. Questa settimana è al numero uno della top 10, i 10 dischi più ascoltati su Radiodiffusione Follonica. Seguite la nostra pagina sul sito web radiodiffusionefollonica.it, le nostre classifiche. E noi vi aspettiamo numerosissimi all'appello nel prossimo weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre, perché arriva il Flashback Festival Museum alla Fonderia numero 1 e Radiodiffusione Follonica avrà il suo stand personale e trasmetteremo lì in diretta. Venite a vedere la mostra e venite a vederci noi lavorare dal vivo in diretta. Dai location!

Dai, non mancate questo appuntamento, è un weekend bellissimo. Sarà sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 all'interno della Fonderia Leopoldo 1 ex Ilva a Follonica. Torna la seconda edizione di Flashback Festival Museum. Gli orari sono ovviamente dalle 10 alle 19 sia sabato e domenica. Computer, console, tutto quello che riguarda la tecnologia degli anni 80-90 in mostra al Flashback Festival Museum. E ci sarà anche Radiodiffusione Follonica, che è la radio.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato. Mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il Parental Control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

4 minuti trascorsi dalle ore 18 in diretta. Gino con voi si prosegue sino alle ore 19. I nostri amici della radio ci stanno raccontando un episodio che le fa molto ridere, è il nostro argomento talk di questo pomeriggio, e tra breve leggeremo il messaggio di Claudio da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, il nuovo di Joe Legend.

Qual è la cosa che vi fa più ridere magari durante la giornata? Mandateci un messaggio al 328-086-9040, anche una barzelletta, un episodio, qualcosa che vi fa ridere e vi tiene su di morale, ok? Nel nostro talk del pomeriggio oggi, mercoledì 30 settembre. Claudio, è il tuo turno da Castiglione della Pescaia, altra scenetta simpatica in questo messaggio. Il cameriere è acrobata, dai. Allora, Claudio si trova a Castiglione della Pescaia, ovviamente una bellissima località di mare, è a cena, credo, con una serata romantica con la sua lei, la sua compagna, su questo ristorante sul mare. Arriva il cameriere, sta portando un vassoio enorme, tenuto bene ovviamente con una mano sola da grande professionista, e sta portando ovviamente delle pietanze. Cammina molto fiero questo cameriere, attraversa i tavoli e poi a destra gira i tavolini, a destra, a sinistra, avanti e indietro, portando le pietanze ai commensali, finché una bambina, dice di 4 anni, lascia cadere così stupidamente delle patatine fritte per terra, e il cameriere che fa? Ma guarda caso, ci scivola sopra e fa una piroetta acrobatica che nemmeno alle Olimpiadi riuscirebbe a fare questo salto.

raccontandoci questo aneddoto. Fatelo anche voi, stiamo aspettando i vostri WhatsApp al 328-086-9040. Ci state raccontando l'episodio, la cosa più carina che vi fa molto ridere.

Il 328-086-9040, la nostra linea WhatsApp aperta per tutti voi amici ascoltatori di Radio Diffusione Folonica Web Radio, che ci ascoltate da ogni parte d'Italia, la nostra bellissima penisola, la nostra bellissima Italia con le sue belle regioni. Ma un omaggio particolare dobbiamo farlo con questo brano Destino di Alen Navarro alla bellissima e stupenda regione della Sicilia, grazie a questa nostra ascoltatrice Giovanna che ci ha messaggiato proprio dalla Sicilia per ascoltare questo bellissimo brano. Grazie Giovanna per essere dei nostri, per essere di Radio Diffusione Folonica Web Radio. È la radio che accende la città, accende i vostri cuori, accende i vostri umori, la radio che accende. Dai ragazzi, arriveremo sino alle ore 19, questo è il pomeriggio talk, voi siete protagonisti, vi stiamo chiedendo qual è un episodio che vi fa molto ridere o che... una barzelletta o qualcosa che vi ha fatto ridere durante la giornata. Siamo qua e leggeremo in diretta i vostri messaggi. Buon pomeriggio a tutti voi, ancora una volta Gino è qui in diretta e vi fa ascoltare un disco veramente bomba. Pian piano è uscito a giugno e sta esplodendo ora ed è fortissimo ed è il nuovo The Bausa. Ce l'ascoltiamo ancora una volta, dai, e si intitola The Lose Myself.

computer, perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 328-086-9040. Ed è Pomeriggio Talk, ci va la risata perché è l'argomento di questo pomeriggio. I nostri amici al di là della radio ci stanno raccontando un episodio che li ha fatti veramente ridere e divertire. È il turno di Franca da Livorno, anche questo è un episodio molto simpatico. Ci racconta di un robottino aspirapolvere che quelli da casa che fanno diciamo le pulizie domestiche telecomandate. Allora, chi ha un aspirapolvere robotico a casa ovviamente sa come funziona. Dice: pensate, Franca da Livorno, una sera un mio conoscente al buio sente dei piccoli rumori strani in corridoio. Pensando ai ladri, si impaurisce, prende una scopa, si apposta dietro l'angolo, beh, ovviamente un po' impaurito, credo, con il cuore in gola, il cuore che batte forte, tum tum tum tum tum tum, pronto all'azione. Finché al buio, che cosa sbuca? Il robottino, che spinto da uno spirito così energico, li va a sbattere con violenza sui piedi nudi, e quindi escono fuori ovviamente delle santissime parole, e poi ovviamente si spenge perché le batterie sono scariche. Vabbè, lui si è preso uno spavento, ma è stata una scenetta così molto divertente e franca. Ci ha raccontato questo episodio e anche lei si è sbellicata dalle risate. Tra breve accontenteremo come sempre uno di voi al di là della radio, perché sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela.

il cuore batte forte, l'emozione e i ricordi di vita vissuta abbinati ad un successo, ad una canzone. Ed è il turno di Fabrizia da Piombino in provincia di Livorno. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

A parte il fatto che ti voglio ancora bene, ho un maledetto orgoglio da difendere. E pensa, che figura ci farei cercarti io. Magari penseresti

emozioni, ricordi, il cuore batte forte, la canzone dei ricordi più belli, questo disco del 1983 di Fiordaliso con Oramai è stato scelto da Fabrizia dal Piombino in provincia di Livorno. Prenotatelo anche voi nei nostri incontri in diretta al 328 086 9040.

Siamo in conclusione di questo pomeriggio talk. Tra breve il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, un nuovo aggiornamento flash e poi il traffico in Toscana, la viabilità nella nostra regione. Il nuovo degli U2 ed è Silenzio.

Sicuramente trascorrerete una buona serata con i programmi di radiodiffusione Follonica Web Radio. Vi ricordo che alle ore 19.30 sino alle ore 21 sorseggeremo un buon aperitivo, magari lo farete insieme ai vostri amici ascoltando la nostra mixelation di Soulful House, House, Jazz, Funky, The Best Sound in the World. Aperitivo in musica. Alle ore 21 sino alle 21.30 arriva in replica Follonica On Air, appuntamento con le associazioni locali. E poi dovrebbero essere presenti alle 21.30 per la seconda puntata di Senza Filtro, il trash che del trash più del trash, con notizie vere, false, bugie, insieme a Mauro Calamassi e Pietro Dragoni, questa sera alle ore 21.30. Ed è tutto! Pochi attimi ancora in mia compagnia e poi le notizie flash, ricordo, dalla nostra redazione giornalistica e un nuovo aggiornamento news traffico. È bellissimo essere qui con voi, grazie a tutti voi che ci state seguendo in qualunque parte d'Italia o che state rientrando a casa in questo momento in auto dopo una giornata di lavoro e ci state ascoltando con il vostro CarPlay. Musica, ritmo e energia, vi faccio ascoltare questo disco nuovo, è di Mark Knight e si intitola The

sì, dai, siamo in chiusura, ce la facciamo prima di salutarci per leggere un messaggio fresco fresco, nuovo di questo pomeriggio talk dedicato a qual è la cosa che ti fa più ridere in assoluto. Dai, leggiamo quello di Laura da Piombino in provincia di Livorno. Anche questo è carino ed è successo un po' a tutti, credo, nella vita. Ci racconta di una situazione con un messaggio vocale inviato, ma guarda caso, ad una persona sbagliata. La classica gaffa da era digitale. Ci racconta che un suo collega voleva inviare un vocale a sua moglie, pensate un po', per lamentarsi del capo. Ha premuto registra e parte a raffica. Oh, non ne posso più, oggi è insopportabile questo capo, fa finta di tutto, non accende il PC, mi letica, mi sgrida, basta, non ne posso più. Lascia il pulsante ed invia, ci racconta Laura da Piombino. Ma guardata di traverso allo schermo, l'aveva mandato nella chat, pensate un po', proprio al gruppo dell'ufficio, dove era inserito anche il capo. Il momento qui sicuramente di terrore puro. Gli occhi si sono infiammati rossi quando ha visto questa spia blu partita e che il messaggio era associato alla chat del gruppo. Laura da Piombino, ridi a crepapelle. minuti trascorsi dalle ore 18 in diretta con Gino qui su Radio Diffusione Follonica. Dai, un tempo proprio per ascoltarci l'ultimo disco in programmazione per oggi. Vi faccio ascoltare Gianna Nannini con Io Voglio Te.

dai, rapidi, rapidi, rapidi, rapidi, veloci e concisi. Siamo giunti al termine di questo pomeriggio talk di mercoledì 30 settembre 2026. Continuate a seguirci ovviamente sul nostro sito ufficiale radiodiffusioneforlonica.it, all'interno il player per ascoltare la nostra radio in diretta. Poi ci sono le notizie degli speaker, le classifiche, le previsioni meteo, le notizie della nostra regione toscana e tantissimo altro. Scaricate anche la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store, avrete sempre Radio Diffusione Follonica a portata di mano e un like ai nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Grazie, grazie per essere stati dei nostri. Un bacione da Gino, alla prossima. Ci troveremo in diretta live dalla fiera Flashback Museum alla Leopolda numero 1 sabato e domenica prossima avventura. Ciao ciao, buona serata a tutti.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai-Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, un tentativo di attacco jihadista. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione con i responsabili della sicurezza. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi che lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana iniziata il 20 marzo 2003. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, mentre il PD non ha partecipato al voto. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef stellato Giancarlo Perbellini. Si è spenta questa mattina dopo aver lottato 2 anni contro un raro tumore delle vie biliari. Nel 2025, un anno dopo la scoperta della malattia, aveva creato la Fondazione Colangiocarcinoma ITS a sostegno della ricerca. Il calcio, archiviate le prime 2 partite di Nations League, ce ne sono altre 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini Bis. Per prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, una formazione fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Mancini vuole che ci divertiamo, le parole di Scalvini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, giovedì 1 ottobre, per lavori con piattaforma aerea, circolazione interrotta in Borgo degli Albizi tra Piazzetta Calamandrei e Via De Giraldi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Let's go.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Peace!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire i lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis: c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio, innanzitutto se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque.
3: Grazie di avermi invitato, sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
2: Anche se la Croce Rossa Italiana sì, a livello, cioè credo
3: no,
2: che
3: non ha bisogno,
2: non
3: di,
2: ha
3: presentazione.
2: Bisogno di presentazione. Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché anch'io faccio parte di questo comitato, e qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
3: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale. E quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata, abbiamo fatto in piazza la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il Comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
2: Certo.
3: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
2: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
3: Ci saranno sicuramente.
2: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza. Cioè, passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa. Almeno a Follonica dicono così, no? È passata la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
3: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari, accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. Infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione, organizziamo corsi di primo soccorso.
2: Oh, quello poi ne parliamo anche
3: sì,
2: dopo,
3: sì,
2: comunque
3: vabbè, sì,
2: più
3: sì,
2: dettagliatamente. Comunque,
3: diciamo l'attività che a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
2: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
3: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonia sia comunque sempre vivo.
2: Sì, infatti, questa è una bella immagine, dall'adolescente al pensionato, è proprio una bella immagine.

0: porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
0: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e del comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
3: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali,

0: seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti, e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre, ecco, essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri, perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese, possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte della, per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
0: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
0: tutto
1: insomma,
0: viene da sé, si impara, e giusto, ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
0: esatto,
1: all'interno
0: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
0: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto dall'anno scorso lo sportello sociale. Sportello sociale che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere. Quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
0: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto, certo, alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica, ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
0: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione, e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita, e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque. Quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. Infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
0: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questa è appunto la base, la diciamo, base, certo. La base della, che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo, cioè sono sicurissimo, che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
0: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
0: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi, con decisioni difficili, grande senso di responsabilità. E tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario, un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
0: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
1: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
0: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
0: E come ho detto prima è forse
1: e credo
0: quello
1: sia più fondamentale.
0: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per fare parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
0: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Vorremmo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza, possono salvare una vita in attesa che
1: abbiamo
0: arrivino.
1: Visto proprio in questi giorni,
0: esatto,
1: ci sono
0: in questi
1: stati
0: giorni abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
0: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica, a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno, più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo, e per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
0: sì,
1: e poi
0: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non
0: c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni, sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale, però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato
0: anch'io
1: questo nostro invito.
0: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per noi.
0: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
0: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi, con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: E anche stasera fischia tutto.
1: Anche stasera fischia tutto.
0: Ci hanno pettinato 6 minuti. 21:36, ma non vi preoccupate che finiremo 5 minuti prima.
1: Le riprendiamo a corsa. Recuperiamo.
0: Eccoci qua con il secondo appuntamento.
1: Ti ripiglio.
0: Se mi ricordo. Siamo al secondo appuntamento con questa sgangherata trasmissione che si chiama...
1: Te le dico.
0: Senza
1: fine.
0: È un programma senza peli sulla lingua.
1: A parte io provengo dagli anni Ottanta, ce n'è uno fianzato qui tra i denti.
0: Bimbi a letto. Allora, prima di iniziare il programma ci corre l'obbligo di fare un saluto particolare al nostro Mario Mainetto, che ha avuto un incidente di percorso. È stato
1: Mario,
0: si può dire?
1: Marione.
0: Ma che combini?
1: Ma che ci fai?
0: Mario ha avuto un intervento di urgenza, so che si sta lentamente riprendendo, lo aspettiamo a braccia aperta.
1: Dai Mario, ribettiti presto, dai.
0: Anzi, io pensavo una cosa, per fare alzare un po' l'ascolto, io quasi proverei a chiamarlo.
1: Ma sentiamo in diretta come sta. Ma sentiamolo.

0: Pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Ce l'abbiamo, Mario!
2: Pronto!
1: Bello!
0: Grande Mario, ciao. Ma che scherzi c'è, bambini!
2: Mitico!
1: Sono brutti scherzi. Tutto questo è successo perché volevate provare il telefono in diretta.
0: Sì, però sono... non ci sta riuscendo, te lo dico.
2: Ma ci siamo abbiamo un po' di problemini.
1: Ma senti, ti spiego come si fa.
0: Sì, sì, sì, vai.
1: Allora, usi quella rotella.
0: Sì,
1: che c'è sulla destra e poi la giri alzando il volume.
0: L'ho praticamente svitata.
1: Allora ti devo sentire, posso aiutare.
2: Ti si sente abbastanza bene ora, eh? Io in cuffia ti sento, eh?
0: Sì.
1: Non ho idea.
0: Però sì, sì.
1: Ti posso aiutare.
0: No, se parli ti si sente.
1: Ah, beh, allora sento, mi sento bene.
0: Insomma, cosa ci racconti? Ci ascolti?
1: Sì, guarda, io sono...
0: So che hai messo radiodiffusione follonica in tutto l'ospedale.
1: Certo, certo. Anche perché stavano aspettando un'altra radio locale che a me non piace e io l'ho fatta cambiare.
0: Hai fatto bene, bravo.
1: Devi... sono piuttosto mannare, vero?
0: Sì, sì, sì. Poi ti sei
2: sempre... messa anche in zona operatoria.
0: Super democratico, sì, sì, sì. Infatti in questo momento hanno smesso di operare.
2: Sono lì che ballano. Sono lì che ballano.
0: Mario, noi ti facciamo un abbraccione grosso, grosso, grazie, grosso. Tanti auguri di pronta guarigione. Mi raccomando, vieni perché ti aspettiamo a Gloria.
1: Ok. Grazie a te. Buon programma.
2: Ciao Mario.
1: Ciao, ciao Mourinho. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Bene, dopo l'intermezzo con Mario che ci ha fatto sentire la sua voce, effettivamente si sentiva un po' deboluccio,
1: un po' provatello.
0: Un po' provatello. Però... Io stasera vorrei provare a lanciare un sondaggio a proposito di sanità. Allora, spara. Il nostro numero è 328-086-9040. Non vi manderemo in diretta, ma alla fine del sondaggio l'opzione che avrà ricevuto più voti ve la diremo e vi leggeremo il commento di colui che ha avuto questa,
1: o colui o con altri. Insomma,
0: a proposito di sanità e di medici di base, come considerate il loro servizio, il loro rapporto a noi poveri mortali? Diciamo 1, 2, 3, 4 e 5, dove 5 è il massimo e 1 è il minimo, come in matematica, più o meno. Allora, di bischera...
1: Dottore, questa ricetta è incompleta. Come, perché dice questo? Ma perché mi ha fatto una ricetta incompleta. Qui c'è scritto, assuma vitamina E. E cosa?
0: E C.
1: E poi?

0: proteggerti.
1: Abbiamo iniziato in bellezza con Vasco Rossi, Siamo qui. Non siamo qui. La prossima l'ha scelta Mauro.
2: Allora, un cantautore fantastico secondo me.

0: maledetto me,
1: come facevo Fulminacci,
0: maledetta timidezza, maledetto me, Fulminacci, molto carina questa canzone.
2: Andiamo avanti, muoviamoci un pochino perché non vi vogliamo vedere statici sul divano. Questo è un successone di quest'estate che va ancora molto, eh? Proprio per non farsi mai.

0: e poi un centro.
1: Lo so io che tu c'hai.

0: guardi, no, no, non si può mia parcheggiare in il camposanto, no, non si vuole.
1: Per Birigude, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola.
0: Non capisco.
1: Con scappellamento a destra.
0: Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma qui non si può parlare.
1: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
0: Ispettore, ma che dici?
1: Ispettore.
0: Ispettore.
1: Con fuochi fatui.
0: E per quanto tempo sta qua?
1: Quintana. O setta. Intanto Trini la confraternita pulitina, eh.
0: Ah, una pulitina.

0: Boogie Wonderland. Per me non mi sento.
1: Mi sento. Scusa, me lo ridici Wonderland che fa?
0: Boogie Wonderland. Smettila. Abbiamo ascoltato The Earth, Wind and Fire.
1: Lo potete vedere sui sottotitoli.
0: No, lui fa lo splendido, capito?
1: C'è un ritorno. C'è un ritorno. Senti come mi sento bene.
2: Genio. È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
0: Povera creatura. A proposito di genio. Amici miei. Ritorna per il quarto anno consecutivo Sox Deja Vu, l'appuntamento per gli over 30 alla discoteca Sox di Follonica. Venerdì 16 ottobre si riparte, quindi è un appuntamento al quale non potete mancare.

0: è venuto a trovare?
1: Si può dire? Non so mia se si può dire.
0: Quest'anno è uscito, sì.
1: Il mitico Alex, Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: Il mitico Alessandro, il nostro Alessandro Gori.
2: Buonasera.
1: La voce puoi, calda che hai.
2: Parlate voi meglio.
1: Sembri Alberto Lupo.

0: questo è per il live.
1: Vai, facciamo.
0: Intonaci una canzone. Si potrebbe fare anche un po' di scazzaoghe, volendo.
1: Sì, effettivamente.
0: Interagiamo anche con gli ascoltatori, magari vi si manda una base e ci cantate sopra,
1: sì,
0: da casa.
1: Ricordiamo il numero.
0: Il numero per interagire con Radio Diffusione Follonica, la radio del Golfo. 3280869040.
1: Allora ce l'hai fatto.
0: Per chi telefona da fuori Follonica, 3280869040.
1: E per chi telefona da fuori Italia, più 39 328 086 9040.
0: E per chi telefona dall'America, più 45, sono più grandi loro, dai.

0: Gala.
1: RDF Notizie.
2: Gala.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire i lavori di manutenzione sui binari. La procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: quali notizie ogni tanto ci vogliono, eh?
1: Sì, forse tutti allegri.
0: Io mi chiedevo, ma secondo te, no, questa è interessante, perché separato si scrive insieme e invece tutto insieme si scrive separato?
1: Quanto tempo per riflettere? No, questa è una domanda che potremmo rigirare veramente al mondo dell'etere.
0: Etere.
1: Che ci sono addormentati tutti. E sentire un attimo cosa ne pensano. Mi verrebbe anche da dire, meglio avere...
0: Con te bisogna essere pronti col bip.
1: No, questo è tutto un bip. No, non lo posso dire.
0: Bugiardo.
1: È meraviglioso il culo gelato che un gelato in culo.

0: Free in una delle tante versioni remixate. Questa è una versione del 2024. Allora, siccome siamo in vena di saluti, io direi lo facciamo subito.
1: Facciamolo.
0: Ma sì,
1: e
0: sì,
1: mandiamo
0: sì,
1: così con questo sì. Un grandissimo saluto.
0: Ah?
1: Lo diciamo dopo.

0: di.
1: Continui. Continui a suonare. Non sono Frociune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i cristalli.
2: Un salutone a Eleonora.

0: Ma natalizia?
1: Natalizia, sì, più o meno sì. Sì, sì, era natalizia. Che ancora non ci aveva preso le misure.
0: Ma feci presto, a capire un attimo come.
2: Era abituata a un'altra radio lei.
1: Ha cambiato colore. Eleonora, un abbraccione.
0: Ciao Eleonora.

0: tavolo che balla
1: come se non ci fosse,
0: come se
1: un,
0: non ci fosse un tavolo sotto.
2: Ma insomma, me la fa o non me la fa signizione?
3: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
4: T'ha fatto male?
2: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
3: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.

Allora, una comunicazione. Ok, rientro di microfoni. Allora, vi volevo annunciare una iniziativa bellissima. Si chiama Tracce, Materie e Visioni. Casello idraulico in via Roma da 45-49 dal 26 al 30 settembre con il patrocinio del comune di Follonica. Tracce è una mostra che nasce come un viaggio nell'intima dimensione creativa di ciascun autore. Quindi pittura, scultura sono messi a disposizione come strumenti di esplorazione personale e di dialogo. Venite a trovarci qua al Casello Idraulico in via Roma 45-49, Materie e Visioni, Tracce, dal 26 al 30 settembre.

0: get a good feeling.
1: Non ti coglioni.
2: Allora, a proposito, sono stato tacciato di cosa? Cioè, cosa ti sei permesso di dirmi?
1: No, ho detto, se è vero che sei un DJ, anche un validissimo DJ, ma hai rotto i coglioni. Cioè, la musica è fatta anche di altri pezzi.
2: È vero. E a tal proposito, ecco, ti accontento così.
1: Bravo. Oh.
3: Ruggero, io esco.
4: Ma dove vai a quest'ora?
3: E ho il torneo di canasta, quello con le mie amiche.
4: E io cosa faccio tutto da solo?
3: Non lo so, fai una passeggiata in città. È così romantica di notte.
4: Sì, ottima idea.
5: Che riceviamo? Abbiamo deciso questa volta non di chiamare un numero a caso.
6: No, per regalare due biglietti per
5: esatto.
6: È così difficile, allora
5: questa volta.

0: O chi era?
1: O chi era?
0: O chi era?
2: Queste le previsioni meteo della giornata.
0: No, il tempo ce l'hanno.
3: Il tempo è arrivato da un po'.
0: Il tempo è arrivato. Ora vi faccio ascoltare una cosa che è di una bellezza unica. Vi dico soltanto il titolo, si intitola Save My Soul. Cercatela su YouTube e guardate chi è il cantante, compositore, scrittore, musicista, arrangiatore, cioè, e poi quando avrete visto chi è, direte: no, non è possibile, deve essere per forza un sosia.

0: Sai, era tanto che non la riascoltavo, veramente veramente bella. C'ha un groove che mi...
1: T'ho visto, preso al punto tale che la cantavi.
0: So. Andiamo un po' indietro col tempo. Sono sicuro che, incuriositi da quello che vi avevo detto, siete andati a vedere chi era il compositore, artista, arrangiatore, musicista, cantante della bellissima canzone che abbiamo ascoltato, che si intitolava Save My Soul. Era Mauro Calamassi, che è qui accanto a noi, accanto a me, il numero uno.
1: Mi ci hai beccato in flagrante.
0: Dopo il gettone.

0: Buona domenica. Che c'è? Sentirai la cuffia, sentirai che non fischia. Sentirai anche che c'hai il tuo microfono aperto. Perché io, essendo democratico, apro il microfono a tutti.
1: Ah, perché apre tutti i microfoni?
0: Allora, vado.
2: Vai,
0: allora, questa ce l'ha chiesta Alessandro, e Alessandro di non glielo potevamo
1: non
0: dire.
1: Non le si può dire.
3: Oh Rosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera? E sento un gran pisciolio d'acqua. Angesina, vien via, e tu lo sai, la solita storia. La sorella Gisa di pian di sopra, e suo marito le andava in bagno, e lei la fa pisciare il figliolo dalla finestra. Su mi fiori, Angesina, va a dignar che cosa te sinna qui le buriana.
4: Vabbè, andrò Rosa, e andrò a

0: per via Tornabuoni, al Davide lava fremente i coglioni. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi a Figlioli: sarà ma domani maremma puttana, le pioggia, c'ho un callo che segna Buriana. Tutto ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare, ma invece l'è vero, quel mondo dorato di Santi e Gesù, lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù. Ma sei vomitato e gettato in via Roma e ridi, tu ridi pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria, e poi come Pisa l'ha presa in meloria, e via bordeggiando per mille stradine, in 4 e 4 8 sei già le cascine, là dove c'erano tanti finocchi, adesso ci cantano quattro ranocchi. Fermati palle, via, fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo su non fare il pazzo, se tu c'hai il palo attaccata il lilli, ma la corrente la ti porta via in sulla piazza della Signoria, là dove Cosimo monta a cavallo, hai che tutta attacchi ai lilli di Lallo. Tutte le statue che son sui piazzale berciano in coro, ma questo è triviale, lo dice Ercole e sotto Sciaccaco, che per quell'acqua oramai l'ebriaco, gridò Loferne con la sua Giuditta e la Medusa che l'è la più dritta, perché Perseo con ascia volata sui pelo dell'acqua la testa gli ha arsata. Mortificato per questa gran lagna cerca il rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco i Sabino, gli soffia la moglie e lo lascia ricchino. Anche in Marzocco non sa più cosa fare, perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Non hai più salvezza, non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Dante di marmo, poeta divino, mira sdegnato l'immane casino. Oh fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda che Dio v'ha mandato.
1: Povera Teresina, povera Teresina.
2: Favoloso.
1: Favoloso.
2: Del marasco.
1: Oh, questa.
2: Poi che l'è?
1: Dobbiamo fare tanti auguri a un nostro collaboratore.
2: Eh sì.
1: Che oggi per
2: un pochino di gossip.
1: Vai, un pochino di gossip.
2: Di gossip e va fatto.
1: Gossip. Vabbè, fallo.
2: No, fallo.
1: No, fallo.
2: Fallo te.
1: Non fallo italiano. Facciamo dopo.
2: Falliamolo insieme.
1: Facciamolo dopo il gossip. Perché questo step ha preso una stradaccia. Bobby Ho dagli anni 80, She Has a Way.

0: dire?
1: Sì, sì, anni 80, allora. Sono passati circa 40 e rotti anni, sembra ieri. Allora, volevamo
0: l'indirizzo, allora, per andare dove dobbiamo andare.
1: Dove dobbiamo andare? Allora,
0: dobbiamo andare a parare.
1: Abbiamo ascoltato Bobby O con She Has a Way. Adesso vogliamo fare un saluto particolare a un altro nostro collaboratore, il grande Paolo Agostini e consorte.
0: È grande. Ciao Paolo!
1: Ciao Katia.
0: Ciao Katia.
2: Ciao Paolo.
1: Che oggi casualmente festeggiano
0: il loro anniversario.
1: Tanti auguri da
0: tanti auguri. Questo è per voi,
1: solo per

0: Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio.
1: Di nuovo tanti auguri Paolo e Katia, perché oggi
2: tanti,
1: festeggiate
2: tanti auguri.
1: Un grossissimo traguardo, bravi davvero.

0: cuffie.
1: Bobby Brown.
0: Bobby Brown, Bobby Brown.
1: You can play the game.
0: Come?
1: Te sei splendido, sei. Te sei splendido. Direttamente da San Scemo.
0: Eccolo qua. No, io.
2: Tratto da Long Playing, Amore Lavati, che ha avuto un successo all'ultimo festival. E volevo fare un mio classico, l'inno del corpo short. E queste lì. No. Ah, scusate, magari qualcuno. Questa canzone dice. Parla che bisogna fare la popò. Amici, dice che bisogna farne parecchia. Dice che più se ne fa è meglio, Dice
1: qui
2: anche
1: qui
2: che
1: simpatico.
2: Se non si fa la popò si può anche stiantare, veramente.
3: Se
2: un'altra cosa
3: su
2: triste dice
3: filone,
2: questa canzone che dopo fatta la popò.
1: Anche lui si è buttato un politico, addio. Voluto... Ciao Rosa,
3: ha voluto fare insieme.
1: Ma secondo te la vogliono ascoltare?
2: La faccio ascoltare.
1: No,
2: secondo
1: me. No. Ora comincia. Eccola.
2: Grazie, Sacchino.

0: Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro. Noi siamo quelli che hanno cagato di sicuro. Pulirci il culo da gioie infinite, con foglia di zucca, di pietola o di vite.
1: Lo diceva anche Luciani.
0: Perché dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver

0: voglia di cacare. Il bello nostro è che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatta un secchio. La voglia reggere per una stagione, e con la merda puoi far la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E a chi ci dice, dice te fai questo o quello, gli caghiamo addosso e lo copriamo fino al cervello. Cacone, merdone, stronzone, puzzone, la merda che mi scappa si spappa su di te.
1: Speriamo
2: Mario dorma, se no si fa saltapunti.
1: Noi siamo tristissimi. Vi salutiamo con i Culture Club Victims.
3: Vi lasciamo con questo brano.
1: Il sondaggio è rimasto a metà, lo riprenderemo la settimana prossima, perché ho visto c'è un sacco di messaggi ma non li abbiamo letti nemmeno uno.
3: Ma vi facciamo riflettere anche su un'altra cosa e vi diamo tutta una settimana di tempo per pensarci.
1: E mercoledì prossimo saremo di nuovo qua insieme a voi.
3: Pietro,
1: Mauro,
3: non ti ricordavi?
1: Alessandro,
3: Alessandro, torna a trovarci.
2: Sì. Torno.
3: E diteci cosa ne pensate dell'intelligenza
1: di Mauro.
3: No, su questo no, perché sarebbe troppo.
1: Bisognava studiarlo.
3: Mi farebbe impressione leggere i commenti sull'intelligenza artificiosa.
1: Vi salutiamo di nuovo da parte di Alessandro Drago e Mauro.
2: Buonanotte.
1: Sogni d'oro.
3: E Maurino. Ciao. Bastardi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Trasmissione Follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 41 minuti.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti cerco.

T'ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto, e lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: È 1:20.
1: 1:20. Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica.
4: Let's go.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su